0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Studio Radio, Original Classics.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle infrastrutture Pietro Lunardi annunciava il via alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto, da 4 milioni e mezzo di euro, sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012 primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Conflitto in Medio Oriente in apertura. Le forze statunitensi hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo si legge in un post su X del CENTCOM americano. Il comando statunitense aggiunge che le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana. Rimaniamo all'estero. Si aggrava il bilancio dei feriti della sparatoria a Toledo, in Ohio, nelle vicinanze del festival All West End. Almeno 12 persone risultano ferite da colpi d'arma da fuoco. Lo ha riferito il vicecapo della polizia di Toledo in una conferenza stampa. La polizia è intervenuta ieri pomeriggio a seguito di una segnalazione di una persona ferita nella storica zona di Old West End. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato diverse persone ferite, probabilmente da due aggressori ricercati ancora dalla polizia. Ora in Italia, tre morti e due feriti per il crollo di una palazzina sventrata da una violenta esplosione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino di ieri, sorprendendo le vittime nel sonno. A perdere la vita sotto le macerie, Giuseppe Pieroni, informatico di 47 anni, l'89enne Ettorina Paccapelo e il figlio Romano Cerquetti, 60 anni, deceduto in ospedale ad Ancona. Feriti i genitori del 47enne, estratto vivo dai vigili del fuoco un ragazzo. L'ipotesi è che a generare l'esplosione sia stata una fuga di gas. Li hanno insultati e rincorsi, poi hanno iniziato a lanciargli sassi e bottiglie. Infine si sono accaniti su uno dei tre giovani, Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, finendolo con 30 colpi in 17 contro 1. È la ricostruzione dei magistrati dell'omicidio avvenuta alla stazione Certosa di Milano tra il 26 e il 27 maggio scorsi. Gli indagati sono 8, due destinatari di un decreto di fermo e uno sarebbe in fuga all'estero. Contestata la premeditazione. L'omicidio nato da uno scambio di persona. Gli aggressori della gang Latin King pensavano che la vittima fosse della banda rivale MS-13. Riaprono le urne in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi, che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026, svoltosi il 24 e 25 maggio scorsi. In questi ballottaggi, che si terranno oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Sport in chiusura, il tennis. Mira Andreeva è la regina di Parigi. La tennista russa, 19 anni, vince il primo slam, il Roland Garros, battendo la polacca Maja Szalińska in 2 set. La coppia Marcel Granollers e Horacio Ceballos si aggiudica il doppio imponendosi per 6-4-6-2 sul finlandese Harry Eliovara e il britannico Henry Patten. Oggi la finale tra Flavio Coboli e Alexander Zverev. Formula 1, a Monte Carlo Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Max Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Lewis Hamilton, terza. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. 12 persone sono state colpite, secondo quanto riferito dalle autorità, stando a quanto riporta la CNN. Il Dipartimento di Polizia di Toledo ha dichiarato di essere alla ricerca del sospetto o dei sospetti coinvolti. I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini per ricevere le cure necessarie, ha comunicato il Dipartimento della Polizia di Toledo. Due delle vittime sono in condizioni critiche.
1: Le forze armate statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il CENTCOM in un post su X. Il comando centrale aggiunge che le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana.
2: Ora in Italia, 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina sventrata da una violenta esplosione a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino di ieri, sorprendendo le vittime nel sonno. A perdere la vita, sotto le macerie, Giuseppe Pieroni, informatico di 47 anni, l'89enne Ettorina Paccapelo e il figlio Romano Cerquetti, 60 anni, deceduto in ospedale ad Ancona. Estratto vivo dai vigili del fuoco un ragazzo. L'ipotesi è che a generare l'esplosione sia stata una fuga di gas.
1: Una giornata in barca con la fidanzata e gli amici si è trasformata in tragedia per un turista britannico di 27 anni, feritosi gravemente in un incidente in barca in costiera amalfitana nella provincia di Salerno. Il ragazzo britannico, che stava trascorrendo una giornata in barca con la fidanzata e un'altra coppia di amici tra Amalfi e Positano, si è tuffato in mare per rinfrescarsi e si è ferito con l'elica dell'imbarcazione, riportando gravi feriti agli arti inferiori. È stato portato in elisoccorso a Salerno.
2: Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per il secondo turno delle elezioni amministrative. Vanno al ballottaggio 42 comuni nei quali non è stato eletto il sindaco al primo turno il 24 e 25 maggio. Tra questi ci sono 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Al voto anche la Sardegna, con un primo turno che coinvolge 148 comuni dell'isola.
1: Lo sport e il calcio. Dopo la vittoria in casa del Lussemburgo per l'Italia guidata da Silvio Baldini, è già tempo di tornare in campo. Gli azzurri saranno impegnati in Grecia per la seconda amichevole internazionale. Una sfida importante per proseguire il percorso di crescita della squadra e preparare il futuro in vista della nomina del nuovo commissario tecnico. La gara è in programma stasera alle 21 ad Heracleion nell'isola di Creta. Per il tennis oggi la finale del Roland Garros tra Kobolli e Zverev. Mirra Andreeva vince il titolo femminile.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola. Chi

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Politica in apertura. Urne aperte dalle 7 alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Al netto delle vittorie al primo turno restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.
1: Il governo rinnova il taglio delle accise sul carburante ancora una volta, portandolo fino al 3 luglio, e lo fa riducendo lo sconto sul gasolio, non più 10 centesimi al litro ma 5. Tenendo conto anche dell'IVA significa che il taglio passa da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. L'effetto alla pompa in realtà dovrebbe vedersi in modo limitato. L'obiettivo del governo è proprio fare in modo che il prezzo resti poco sotto o comunque vicino alla soglia dei 2 euro al litro.
2: Ora gli esteri. Continua a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver abbattuto altri 2 droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area. L'episodio arriva dopo che Iran e Stati Uniti si sono scambiati nuovi attacchi e Teheran ha aperto il fuoco contro Kuwait e Bahrain.
1: Il presidente ucraino Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il premier britannico Starmer. I 3 leader europei si incontreranno prima tra loro e poi alle 18.30 italiane si riuniranno con Zelensky per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ha dichiarato la presidenza francese. Intanto ancora attacchi con droni russi sull'Ucraina, 2 morti la scorsa notte.
2: L'ex presidente di Cuba Raul Castro è riapparso in pubblico per la prima volta dopo l'incriminazione negli Stati Uniti per l'abbattimento di 2 aerei di esuli cubani avvenuto nel 1996, formalizzata da Washington lo scorso 20 maggio. Il leader storico della rivoluzione ha partecipato a La Habana a una cerimonia organizzata in occasione del suo 95esimo compleanno e del 65esimo anniversario della fondazione del Ministero dell'Interno, che è stata trasmessa dalla televisione di Stato.
1: Lo sport in chiusura, il tennis. Mira Andreeva vince il Roland Garros battendo la polacca Maja Czerwińska in 2 set. La coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos si aggiudica invece il doppio imponendosi per 6-4-6-2 sul finlandese Eliovar e il britannico Patten. Oggi la finale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. In Formula 1 a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Max Verstappen, secondo, e alla Ferrari di Lewis Hamilton, terza.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

0: sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Urne aperte dalle 7 alle 23 e poi di nuovo domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi che riguardano 42 comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia, Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata, per la scelta del nuovo sindaco. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Ad essere chiamati alle urne sono 1.133.135 elettori distribuiti in 1.303 sezioni.
1: Sempre in ambito politico si amplia, seppure di pochi decimali, la distanza tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da Tecne per l'agenzia Dire, con interviste effettuate tra il 4 e il 5 giugno. La maggioranza che sostiene il governo Meloni si attesta al 46%, in lieve calo dello 0,1% rispetto alla precedente rilevazione. Le opposizioni invece scendono al 44,4%, perdendo 3 decimali, e il divario tra i due schieramenti sale così a 1,6 punti percentuali.
2: Andiamo all'estero. La cerchia ristretta di oligarchi russi vicini a Vladimir Putin continua a condurre una vita lussuosa nonostante le sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina. Lo rivela un'inchiesta del Wall Street Journal, secondo la quale gli oligarchi amici dello zar usano jet privati di lusso prodotti in Occidente grazie a una rete di società intermediarie, registrazioni offshore e triangolazioni in paesi che non hanno imposto le misure contro Mosca.
1: Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese, secondo quanto riportato dall'agenzia UAM, il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia del raro ceppo di Ebola, dichiarata il 15 maggio, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82.
2: Torniamo in Italia. Prima l'allarme: hanno rubato la lapide della tomba di Gigi Proietti. Poi, nel corso delle ore, è emersa la verità: nessun furto. La lapide del noto artista è stata rimossa dall'agenzia funebre su richiesta della famiglia per poter aggiungere il nome della moglie, Sagitta Alter. L'allarme era scattato nel pomeriggio di ieri e l'AMA, come comunicato in una nota, aveva immediatamente denunciato l'accaduto alle autorità competenti. In serata la precisazione della famiglia ha chiarito tutto.
1: Il calcio e le amichevoli delle nazionali: avvicinamento ai mondiali perfetto per la Germania, che fa 2-2. Dopo aver regolato la Finlandia, Kimmich e compagni sconfiggono 2-1 gli Stati Uniti con la rete di Sané. Pulisic in campo fino al 62esimo sfiora il gol. Vittoria anche per il Portogallo, che regola 2-1 il Cile. Ma è caso Leao: risse e pugno a Roma, nel milanista viene espulso. Assist di Lukaku nel 5-0 del Belgio sulla Tunisia, che firma la vittoria inglese sulla Nuova Zelanda.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Buona domenica 7 giugno 2026. La chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio Rai. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: meteo.
1: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Studio Radio, Original Classic.

0: sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il governo rinnova il taglio delle accise sul carburante ancora una volta, portandolo fino al 3 luglio, e lo fa riducendo lo sconto sul gasolio, non più 10 centesimi al litro ma 5. Tenendo conto anche dell'IVA, significa che il taglio passa da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. L'effetto alla pompa in realtà dovrebbe vedersi in modo limitato. L'obiettivo del governo è proprio fare in modo che il prezzo resti poco sotto, o comunque vicino, alla soglia dei 2 euro al litro.
1: Intanto urne aperte fino alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Al netto delle vittorie al primo turno, restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.
2: Il corpo di Mirko Budri è riemerso dalle acque del Lago Nero a Madesimo dopo 4 mesi dalla scomparsa. Il 56enne era dichiarato disperso dal 15 febbraio scorso, dopo essere stato travolto da una slavina nei pressi del Lago Nero. Budri era un grande appassionato di montagna e sport all'aperto. Come ricostruito, a febbraio scorso si trovava a bordo della sua motoslitta in compagnia della moglie e di 3 amici, quando un tratto del versante si è staccato, travolgendolo e facendolo finire direttamente nel lago.
1: Gli esteri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà oggi a Londra per incontrare il primo ministro del Regno Unito, Starmer, e il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz, e discutere della guerra d'invasione russa. Questa riunione consentirà di proseguire lo stretto coordinamento sulla comune agenda di sostegno all'Ucraina e di rafforzamento della pressione sullo sforzo bellico russo, ha reso noto l'Eliseo venerdì scorso.
2: Il programma di armi nucleari della Corea del Nord è assolutamente non negoziabile, ha dichiarato Kim Yo-jong, la potente sorella del leader Kim Jong-un, citata dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap alla vigilia della visita nel paese del presidente cinese Xi Jinping. Non tollereremo alcuna minaccia, ha affermato Kim Yo-jong, che è considerata una figura chiave nella comunicazione e nella politica estera del paese.
1: Lo sport in chiusura: Little Volley femminile vince contro la Turchia 3-1 e si conferma in testa alla classifica di Nations League a punteggio pieno. 39esimo successo consecutivo per le ragazze di Velasco, trascinate da Nervini, Adighe e Wakalor. Appuntamento stasera alle 19.30 contro le padrone di casa del Brasile, a 9 punti come le azzurre, ma con un set concesso in più alle avversarie.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È mezzogiorno.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze dello Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
1: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartiere a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali versano in condizioni critiche, dopo che diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi dell'Old West End Festival. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe stata il risultato di uno scontro armato tra più persone. I responsabili sono ancora in fuga e la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciarli.
2: Aveva solo 20 anni Lorenzo Casale, giovane motociclista morto in un incidente sulla via Appia all'altezza di Monte San Biagio, nella provincia di Latina, nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 giugno. Secondo i primi rilievi e testimonianze, Casale era alla guida della sua moto quando ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo contro un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Il tutto è avvenuto a pochi chilometri da casa della famiglia Casale.
1: Il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, respinge l'accusa di molestie sessuali che un'imprenditrice ricevuta nel suo ufficio ha avanzato nei suoi confronti. L'esponente forzista, attuale presidente della bicamerale per affari regionali e l'autonomia, ha fornito la propria versione in un'intervista alla Repubblica, spiegando di non aver ricevuto nessuna carta, nessun atto di indagine.
2: 1,2 milioni di persone a Madrid per la messa di Papa Leone XIV. In Plaza Cibeles, in prima fila, re Felipe VI, la regina Letizia e le principesse Leonore e Sofia. Poi, in processione Corpus Domini, che non è folklore o estetica, ma è presenza di Gesù, ha detto il Papa. 42 maxi schermi. Questa è la gioventù del Papa, in coro i Papa Boys. Basta egoismo, indifferenza, no a una fede comoda e privata, ha detto il Papa, aggiungendo: religiosità della Spagna sia scuola di fede, non sia museo del passato.
1: Il tennis è il giorno della finalissima del Roland Garros, in programma alle 15 sul centrale di Parigi. La sfida è tra l'italiano Flavio Cobolli, numero 13 al mondo, e il tedesco Alexander Zverev, numero 3. E il primo ha raggiunto l'ultimo atto dello Slam di Parigi senza scendere in campo nella semifinale tutta azzurra contro Matteo Arnaldi, colpito da un virus nelle ore precedenti il match. Il secondo invece ha piegato il ceco Mensik, numero 27 ATP, in 4 set.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente in apertura. Sparatorie attualmente in corso a Sharon, nel nord di Tel Aviv, hanno provocato morte e 4 feriti. La polizia ha dichiarato a Channel 12 di sospettare che si tratti di terrorismo. 2 i sospettati, uno di loro è stato neutralizzato, mentre l'altro sembra essere fuggito a bordo di un'auto. Ed è scattato l'allarme a Zul Rizak per il timore di un'infiltrazione terroristica. L'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
1: Un deposito di combustibile nucleare esaurito vicino all'ex centrale a Chernobyl è stato colpito da un drone russo, lo riferisce la società ucraina per l'energia atomica. Il container era vuoto e i livelli di radiazioni sono nella norma. In fiamme un'area di 40 metri quadri. L'incendio è stato spento e non si registra alcun ferito. Il presidente ucraino Zelensky afferma: il missile Shahed ha colpito un'infrastruttura di estrema importanza, è un atto estremamente vile.
2: Urne aperte sino alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni. Compresi 6 capoluoghi di provincia, si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Al netto delle vittorie al primo turno, restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani.
1: A Roma un uomo si è spogliato a bordo di un autobus ATAC, ha iniziato a molestare i passeggeri e all'arrivo dei carabinieri avrebbe reagito con minacce e resistenza. Per questo il 59 originario della provincia di Catania e già noto alle forze dell'ordine. È stato denunciato dai militari della stazione Roma Piazza Dante. L'episodio ha provocato anche il blocco del servizio della linea per oltre mezz'ora.
2: Economia. Ai nastri di partenza il nuovo BTP Italia Sì, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione, pensato per proteggere dai rincari dei prezzi e riservato ai risparmiatori individuali. Il collocamento avverrà nell'arco di una settimana, da lunedì 15 giugno a venerdì 19 e già venerdì 12, quando sarà svelato il tasso minimo fisso garantito, sarà possibile avere un'idea del guadagno minimo lordo. Per questa emissione il BTP Italia Sì avrà durata 5 anni con cedole semestrali legate al tasso di inflazione nazionale del periodo.
1: Lo sport oggi, 4 appuntamenti per una domenica tutta azzurra. Si parte alle 14 con Marco Bezzecchi, leader del mondiale di MotoGP, che in Ungheria dovrà vedersela soprattutto contro Marc Marquez, che sembra il più in palla a Budapest. Alle 15 la Formula 1 vede Kimi Antonelli, primo nella classifica piloti, a partire dalla pole position a Monte Carlo, anche se Verstappen ed Hamilton tremano. Alla stessa ora, grandissima occasione per Flavio Coboldi, che a partire dalle 15 sfiderà Zverev nella finale del Roland Garros. Alle 21 c'è poi Grecia-Italia, ultima partita di Baldini come CT ad interim.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Ucraina ha denunciato un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Nella notte un drone ha colpito un edificio situato all'interno del sito del deposito centralizzato del combustibile esaurito, provocando un incendio e danni strutturali significativi. L'impatto è avvenuto intorno alle 2:10 ora di Kiev e ha interessato l'edificio destinato alla ricezione dei contenitori. La struttura è stata parzialmente distrutta, mentre l'onda d'urto causato danni anche agli edifici vicini. Nonostante l'accaduto, i livelli di radiazioni restano nella norma.
1: Intanto il presidente ucraino Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Starmer. I tre leader europei si incontreranno prima tra loro e poi alle 18:30 italiane si riuniranno con Zelensky per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ha dichiarato la presidenza francese.
2: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze di Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
1: Oltre 1.200.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata dal Papa oggi, domenica 7 giugno, in Plaza Cibeles, secondo le stime delle autorità locali. La celebrazione, nella solennità del Corpus Domini, ha trasformato il centro di Madrid in un grande evento di fede e partecipazione popolare. Nel suo intervento il pontefice ha lanciato un forte appello contro egoismo e indifferenza, invitando a costruire un mondo nuovo attraverso una fede vissuta nella concretezza della vita quotidiana.
2: Aperte in 42 comuni oggi e domani per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto, pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. In calo l'affluenza: alle 12 sono andati alle urne il 13,49% degli aventi diritto. Alla stessa ora, al primo turno, si era registrato un dato del 15,22%.
1: Siamo al tennis. Il Roland Garros si prepara ad incoronare un nuovo campione slam. È il giorno della finale del singolare maschile che vedrà opposti Flavio Cobolli e Alexander Zverev. L'azzurro alla prima finale major in carriera, il tedesco, per conquistare il tanto inseguito slam che completerebbe il suo palmarès. Appuntamento alle 15 sul centrale parigino. Per la MotoGP, ultimo atto del weekend in Ungheria con i piloti dalle 14 in pista per la gara lunga del Balaton Park. Marc Marquez, vincitore della sprint, scatta dalla pole davanti ad Acosta e Aldeguer. Se la prima fila è tutta spagnola, la seconda è monopolizzata dagli italiani. Di Gian Antonio parte quarto davanti a Bagnaia e al leader del mondiale Bezzecchi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live. Disco Party.

0: giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Disco party. Music selected by Tony Marano.
2: Weekend Mix, ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
3: Weekend Mix.
2: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nella zona di Chernobyl, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Lo riferisce la società statale ucraina per l'energia nucleare. L'Ucraina ha informato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che su X ha riferito che Kiev ha parlato di un attacco che ha causato danni significativi all'edificio di ricezione del combustibile dell'impianto, e anche gli edifici vicini sono stati colpiti dall'onda d'urto, ma i livelli di radiazioni presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti.
3: L'escalation militare arriva mentre Zelensky è atteso a Londra per un incontro con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. I quattro leader discuteranno del coordinamento del sostegno europeo a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia. Il vertice si svolge in un momento particolarmente delicato del conflitto. Nei giorni scorsi il presidente russo Putin ha respinto la proposta di un incontro diretto avanzata da Zelensky, raffreddando le prospettive di negoziati immediati per un cessate il fuoco.
2: Continua a salire la tensione tra Iran e USA nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver abbattuto altri due droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area.
3: Urne aperte in 42 comuni oggi domenica 7 giugno e domani lunedì 8 per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi, ossia Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. In calo l'affluenza. Alle 12 si attestava al 13,49%. Alla stessa ora, al primo turno, si era registrato un dato del 15,22%.
2: La più grande lezione collettiva di danza a Torino. I migliaia si sono presentati in Piazza San Carlo per partecipare o seguire da spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2.000 fra danzatrici e danzatori di età compresa fra i 10 e i 30 anni, provenienti da scuole di tutta Italia, tutti rigorosamente in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici.
3: Il calcio. L'Italia affronterà la Grecia in amichevole oggi sull'isola di Creta. Due cambi per il CT ad interim Silvio Baldini rispetto all'11 che ha iniziato la gara contro il Lussemburgo. Hanor e Kator al posto di Favassuli e Cherubini. Mi aspetto di vedere le stesse cose viste in Lussemburgo, anche se l'avversario è più forte. Vorrei che iniziassero come nel primo tempo. I giovani devono avere libertà per tirare fuori le loro qualità tecniche, ha detto Baldini alla vigilia del match.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Disco party, disco, funk and much more.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Sabato sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. In conformità con le direttive di Netanyahu e del ministro della difesa Katz, l'EDF ha colpito centri di comando di terroristi nel quartiere di Dayeh a Beirut in risposta al fuoco lanciato da Hezbollah contro il territorio israeliano, lo riferisce l'ufficio del premier israeliano.
1: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze dello Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
2: Il presidente ucraino Zelensky è atteso a Londra per un incontro con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. I 4 leader discuteranno del coordinamento del sostegno europeo a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia. Il vertice si svolge in un momento particolarmente delicato del conflitto. Nei giorni scorsi il presidente russo Putin ha respinto la proposta di un incontro diretto avanzata da Zelensky, raffreddando le prospettive di negoziati immediati per un cessate il fuoco.
1: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 della scorsa notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
2: Sarà interrogato domani dalla GIP Sara Cipolla, Jefferson Smith e Cebaria Berano, il 19enne originario del Perù, uno dei due destinatari del decreto di fermo della procura di Milano, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero degli aggressori, in tutto 17, di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano.
1: MotoGP, Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio di Ungheria. Sul Balaton Park Circuit il campione spagnolo ha preceduto la Red Bull KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Subito fuori le Aprilia a causa di un incidente al via innescato dall'errore in staccata di Jorge Martin, che ha coinvolto il compagno di squadra e leader del mondiale Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Aldeguerre di Gian Antonio, l'unico riuscito però a ripartire.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live! In
1: zona. Yeah. Studio Radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: È di almeno 2 morti e 11 feriti il primo bilancio di un raid aereo sferrato da Israele contro sobborghi a sud di Beirut, considerati roccaforte di Hezbollah. Intanto il presidente americano Donald Trump ha affermato che non sbloccherà i beni iraniani congelati né revocherà le sanzioni contro Teheran prima del raggiungimento di un accordo di pace. Alla domanda se lo scongelamento avverrà in seguito ha risposto: avverrà più avanti, se si comporteranno bene e faranno un buon lavoro inizieremo a parlare.
1: Nella zona di Chernobyl un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazione presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti. Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Starmer.
2: Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea in Grecia. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La prima scossa di magnitudo 4.8 sulla scala Richter è stata registrata alle 12.58 ora locale. L'epicentro si trova a 6 km a sud di Procopi, mentre l'ipocentro è stimato a soli 14 km di profondità. Ciò spiega perché il terremoto sia stato avvertito in modo particolare nel bacino dell'Attica. Altre 3 scosse sismiche sono seguite nella stessa area. La più forte di queste ultime ha raggiunto una magnitudo 5.2 su scala Richter.
1: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartieri a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali versano in condizioni critiche dopo che diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi dell'Old West End Festival, evento che ogni anno richiama centinaia di partecipanti. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, la sparatoria sarebbe stata il risultato di uno scontro armato tra più persone. I responsabili sono ancora in fuga e la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciarli.
2: È fissata per lunedì prossimo l'udienza di convalida dell'arresto del giovane egiziano fermato dai carabinieri con l'accusa di aver stuprato una ragazza di 16 anni ad Avezzano, all'Aquila. Il ventenne, attualmente detenuto nel carcere marsicano, dovrà comparire davanti al giudice per rispondere dell'accusa di violenza sessuale contestata dalla Procura della Repubblica di Avezzano. L'episodio si è consumato in un parcheggio non distante da via Colbe. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, la minorenne sarebbe stata aggredita e trascinata dietro alcuni cespugli dove si sarebbe consumata la violenza.
1: Voltiamo pagina. Meteo in rapido cambiamento nelle prossime ore. Dopo una fase turbolenta segnata da piogge temporali anche intensi e fenomeni estremi come il tornado che ha interessato l'area di Roma, la situazione è destinata a migliorare grazie all'espansione dell'anticiclone sul bacino del Mediterraneo. Una svolta che porterà stabilità, sole e un deciso aumento delle temperature, anche se non mancheranno residui e fasi instabili al nord.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Studio Radio, Original Classics.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'Iran e gli Stati Uniti sono molto vicini al raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, intervistato dall'emittente NBC. Ci sono ancora un paio di punti di disaccordo che non sembrano nemmeno punti importanti, ha aggiunto Trump, affermando che l'Iran ha già accettato una clausola in cui si impegna a non sviluppare armi nucleari. Il presidente americano ha però precisato di volere che l'Iran rinunci anche al diritto di acquisire tali armi in altri modi. L'Iran ha opposto un po' di resistenza e poi non l'ha più fatto, ha detto.
1: Nuovi attacchi russi in Ucraina oggi nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Secondo quanto denuncia il leader di Kiev, i russi hanno nuovamente colpito il territorio speciale intorno alla centrale nucleare di Chernobyl e si tratta di un attacco estremamente vile. Su X Zelensky spiega che un missile Shahed ha colpito uno degli edifici del deposito centralizzato di combustibile nucleare, un'infrastruttura di estrema importanza.
2: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 della scorsa notte in piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
1: 4 minuti, così poco, è servito ad una banda di ladri per svaligiare la casa d'aste Sant'Agostino a Torino, dove sono stati trafugati gioielli e orologi preziosi per un valore di oltre 1 milione di euro. Come confermato dall'esame delle registrazioni delle telecamere, i ladri si sarebbero introdotti nella notte verso le 4:20, bypassando i complessi sistemi di sicurezza, hanno fatto sapere ai proprietari della casa d'aste con un comunicato. I carabinieri hanno avviato le indagini.
2: Urne aperte in 42 comuni oggi e domani per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto, pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. Affluenza in calo.
1: La Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, 5º successo di fila per l'italiano, sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, a muro Leclerc al giro 66. Sul podio Hajar, investigato dai commissari. Gara pazza sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Il mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno.
2: Per ora è tutto, più tardi.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: buona domenica 7 giugno 2026. La chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito g.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio Rai. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio. Enjoy the music.

ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho. Cerca per me giorni e ragione, portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue anche

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'Iran e gli Stati Uniti sono molto vicini al raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, intervistato dall'emittente NBC. Ci sono ancora un paio di punti di disaccordo che non sembrano nemmeno punti importanti, ha aggiunto Trump, affermando che l'Iran ha già accettato una clausola in cui si impegna a non sviluppare armi nucleari. Il presidente americano ha però precisato di volere che l'Iran rinunci anche al diritto di acquisire tali armi in altri modi. L'Iran ha opposto un po' di resistenza e poi non l'ha più fatto, ha aggiunto.
1: Nella zona di Chernobyl, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazione presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti. Intanto Zelensky incontra oggi a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro britannico Starmer.
2: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 di questa notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
1: Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea in Grecia. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La prima scossa di magnitudo 4.8 sulla scala Richter è stata registrata alle 12:58 ora locale. L'epicentro si trovava a 6 km a sud-ovest di Procopi, mentre l'ipocentro è stimato a soli 14 km di profondità. Ciò spiega perché il terremoto sia stato avvertito in modo particolare nel bacino dell'Attica. Altre tre scosse sismiche sono seguite nella stessa area. La più forte di queste ultime ha raggiunto una magnitudo di 5.2 sulla scala Richter.
2: La più grande lezione collettiva di danza si è svolta stamani a Torino. In migliaia si sono presentati in piazza San Carlo, il salotto della capitale subalpina, per partecipare o seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2000 fra danzatrici e danzatori provenienti da scuole di tutta Italia, tutti in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici.
1: Siamo allo sport, la Formula 1. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Monaco con la Mercedes e trionfa davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Antonelli, partito dalla pole position, si impone a Monte Carlo centrando la quinta vittoria consecutiva. Il 19enne, sempre più padrone del mondiale, precede la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar terzo. Nella MotoGP Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Ungheria. Sul Balaton Park Circuit il campione spagnolo ha preceduto la Red Bull KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia.
2: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, the Vintage Station.

Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20 e 3 minuti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: We play the best classics, more than you can imagine.

Bene, questa spero sia per molti la inconfondibile sigla che annuncia, come tutte le settimane, le mie due ore di programmazione, una trasmissione che si chiama Tracce, e io sono Ugo Buizza con voi, fedele e molto felice di esserci. Bene, care signore e cari signori, è passata un'altra settimana, una nuova puntata vi e ci aspetta. Oggi una puntata particolare, ci sarà una intervista come tutti gli anni, ed è una tradizione, a Viola Costa, colei che dà vita insieme a tante altre persone validissime al Teneramente Festival al Vittoriale di Gardone Riviera. Poi ne parleremo e vi farò ascoltare anche alcuni degli ospiti musicali dell'edizione di quest'anno, che partirà, per quanto riguarda Teneramente, il 29 giugno. Detto ciò, ci saranno anche tante novità, tanta musica del passato, insomma la solita ricetta che fa di Tracce un programma, io spero, unico, o perlomeno buono. Devo dire buono, mi do solo buono. E allora, detto ciò, cominciamo con una novità, un album che si chiama 65, l'album nuovo di un liverpooliano, si dice così? No, ma lo so. Viene da Liverpool, si chiama Ian McNabb, un album che verrà per ora commercializzato solo via web. L'album si chiama 65 e questa è una cover dei R.A.M., dei Ram, in compagnia di Peter Buck. Questa è So Central Rain.

Ian McNabb con questo arrangiamento epico del brano dei R.A.M. in compagnia anche di Peter Buck di So Central Rain, tratto da questo nuovo lavoro molto interessante. Io ho un debole per Ian McNabb, è un molto ondivago, nel senso che alterna album di rock, cantautorato, addirittura anni fa, non so chi se lo ricorda, fece un album interamente con i Crazy Horse di Neil Young e suonava come un disco di Neil Young, ma ciò non vuol dire che non ha personalità, semplicemente un artista che ama sperimentare, ama viaggiare nella musica. Lei invece, quella che avviene, quella che viene ora, la cantante che viene ora, cantante che vi faccio ascoltare, se n'è andata da poco, è stata una grande cantante, poco, cioè non prolifica, poco conosciuta e poco apprezzata se non con i primi due album in compagnia dell'ex marito John Martin. Lei è Beverly Martin, infatti, da un album notevolissimo. Questa è una bellissima versione di un traditional inglese. Livy Briggs. Beverly Martin.

grande voce, grande brano questo di Beverly Martin, interpretazione fantastica, lei era veramente molto molto brava. E da una cantante del Regno Unito a un'altra cantante del Regno Unito, ma giovanissima e per quanto mi riguarda sconosciuta, l'ho conosciuta solo in questi giorni. Lei viene dall'Hampshire e devo dire mi ha colpito per la voce bellissima che è stata, questo mi piace, tra l'antico e il moderno. Suona un po' come certe cantanti folk di una volta, la Sandy Denny per intenderci, e cantanti invece più giovani, più moderne. Lucy Kitchen si chiama, il nuovo album si chiama In the Low Light e il brano che vi faccio ascoltare forse è il più rappresentativo dell'intero lavoro, un brano che sta sull'elettroacustico, si chiama The Boatman, e una delle strofe dice: seppellirò il mio dolore sotto le foglie marroni e marce di questo inverno tempestoso.

Che dite? Avevo ragione, veramente molto molto brava, la trasmetterò ancora questa voce bellissima. Lucy Kitchen, il suo nuovo album In the Low Light, in questa bassa luce, questa luce bassa. Questa era The Boatman. Lascia il posto invece a un concerto antico, 1975, di una coppia che non è più coppia da tanto tempo, e allora erano già in piena crisi. Venivano però da un album fantastico, secondo me d'esordio poco apprezzato, Buckingham Nicks, come loro, Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, e ve li faccio ascoltare in un concerto del 1975, quando l'avventura con il Fleetwood Mac era già cominciata. Questo è un brano che io ho sempre apprezzato molto, dall'album appunto Buckingham Nicks, si chiama Crystal, da un concerto a Tuscaloosa 52 anni fa.

0: Perdonate la registrazione, ma è più che altro un documento, un live non ufficiale ovviamente, di Buckingham Nicks, alle prese con un brano tratto dal loro album d'esordio, e si chiamava Crystal. Questo invece è un album semi ufficiale, ma quello che conta è un grandissimo concerto di un artista che mancherà sempre, il concerto di Greg Allman 1986 in quel di Philadelphia, dove esegue questa grande, grande canzone che è un classico. Questa è Melissa, Greg Allman.
1: I'm gonna do this next song for Dickie Betts. Wherever he is.

un concerto di ben 40 anni fa, ragazzi, 11 gennaio 1986 in quel di Philadelphia, in questo Chestnut Cabaret. Era una grande versione di questo brano di Dickie Betts, Allman Brothers Band, interpretato da Greg Allman in questo suo tour. È solo, ovviamente, fantastici riascolti, languidi, morbidi, teneri, dolci, grandi ricordi. Viene pubblicata invece una raccolta molto interessante, proprio in questi giorni, che celebra alcuni, anzi 9 album pubblicati negli anni 2000 da una formazione canadese che credo molti amino. Cowboy Junkies, questa è 5 Years David Bowie.

Open to Beauty è il titolo di questa raccolta bellissima, ve la consiglio se non avete preso i molti album degli anni 2000 dei Cowboy Junkies. È una raccolta ben fatta e che presenta anche questa cover. Loro con le cover ci sanno veramente fare. Tutte le volte che interpretano brani altrui, i Cowboy Junkies aggiungono sempre qualcosa, a partire dalla gloriosa cover di Sweet Jane di Lou Reed agli esordi, per arrivare a questa, per esempio, Five Years di David Bowie, che è il prossimo ospite di Tracce, che è il nome del programma che state ascoltando. E ora quindi live 1999, Hello, Space Boy, David Bowie.

e lo Spice Boy dal vivo 1999, un tour che io ho avuto il piacere di vedere, spero anche qualcuno di voi. Era una formazione fantastica, secondo me una potenza di fuoco notevole. Era il periodo di Hours di Heaton come album, e questo era appunto David Bowie dal vivo. Recentemente, in questi giorni, purtroppo ci ha lasciato un altro musicista, è veramente un calvario pazzesco. Dennis Lo Corriere, che molti di voi non ricorderanno, credo, è stato uno dei cantanti e dei membri di un gruppo del New Jersey che si chiamava Dr. Hook. Il mio ricordo di Dr. Hook, come credo per molti, è legato soprattutto a un singolo che si chiamava Sylvia's Mother, pubblicato nel 1972, il loro più grande successo. Ma la band aveva davvero notevoli doti, cantava brani di un grande poeta che si chiamava Shel Silverstein, insomma ha dato molto ed è poco ricordata, troppo poco ricordata. Dr. Hook, questo è il loro singolo di maggior successo ed è Sylvia's Mother.

era proprio bella, davvero. Non lo so, forse saremo noi che siamo invecchiati, io che sono un vecchietto, però anche voi, magari giovani che ascoltate e non conoscete queste canzoni, che sono delle pop song alla fine, ma che interpretazione. Erano Dottoruk, il ricordo di Dennis Le Corrier, che appena se n'è appena andato, ci ha lasciato, ed era Sylvia's Mother. Ancora dal passato, prima di passare anche delle novità, e poi tra pochi minuti ci sarà anche Viola Costa, ospite del programma, per parlarci della 14ª edizione del Teneramente Festival del Vittoriale a Gardone Riviera. Intanto dal 1969, non lo dico, Steve Cropper, Pop Staples, Albert King, insieme, sì sì, ebbene sì, per la Stax, l'etichetta gloriosa, questa è Ciuppello.

loro sono i Coral, che ritornano con 388, un album diverso dai precedenti. C'è il solito rock britannico, no, c'è molto, come dire, Ethiopian rock, sì, rock etiope. C'è molto dub, c'è molto reggae, c'è molto ska e anche un qualcosa di psichedelico. Insomma, è una miscela esplosiva per i Coral, che non sbagliano un colpo. Questa è Shame.

Coral, fantastico, veramente molto bello. 388, questo è il nuovo lavoro di questa band britannica che non sbaglia un colpo, davvero ha fatto sempre dischi di ottima qualità, di alta qualità. E dai Coral, da questa band che ho detto, ne ha parlato talmente bene che dovrete ascoltare anche voi sia questo album che gli album precedenti, Kevin Morby, che è ritornato un mese fa più o meno con un nuovo lavoro sempre ad altissimo livello, un album osannato anche dalla critica, che si chiama Little Wide Open. Io vi regalo questo brano, che invece si chiama Natural Disaster, prima di ascoltare la voce di Viola Costa, che ci racconterà del teneramente vittoriale.

lo so, io Kevin Morby lo trovo davvero particolarmente originale e tutte le volte ogni suo disco mi regala delle emozioni, questo è importante. E allora cominciamo un po' la rassegna degli ospiti di Teneramente prima di ascoltare dalla viva voce di Viola Costa il racconto della stagione 2026. Iniziamo con un gruppo che è stato apprezzato molto anche in Italia, anzi in Italia è di casa, in Sicilia in particolare. Loro sono Kings of the Convenience e sapete, loro vengono da un posto magico, vengono infatti dalla Norvegia. E io vi faccio ascoltare questa canzone che si chiama Angel, da un album di qualche tempo fa.

Angel tra Simon & Garfunkel e il Brasile, che dite? Kings of the Convenience saranno il 29 luglio in quel del Vittoriale Gardone Riviera per il Festival di Teneramente. Dalla Norvegia, un altro luogo fresco ci vuole in questo periodo, la Scozia. Loro sono i Camera Obscura, uno dei gruppi che amo ascoltare ogni tanto. Sì, mi piacciono molto, hanno questa freschezza, questa delicatezza. Questo è il vostro suono, Your Sound per Camera Obscura.

Camera Oscura, questi vengono dalla Scozia, ma sono proprio bravi, devo dire, e sono più che mai attivi, infatti. Questa era Your Sound, e invece questo è un altro ospite del teneramente vittoriale Gardone Riviera, gruppo che viene dall'Islanda. Abbiamo passato Norvegia, Scozia e adesso Islanda, quindi climi freddi. Questi sono gli Off Monster and Men, un concerto che sarà il 26 giugno in quel dell'anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera. Television Love.

0: Of Monster and Men dall'Islanda, un suono caldo avvolgente, era Television Love. Potrete vedere il concerto di Of Monster and Men al Vittoriale Gardone Riviera il giorno 26 giugno ed è il primo concerto peraltro del festival, di cui parleremo dopo, ma adesso vi farò ascoltare qualcosa.
1: Here lies Lesmore, four slugs from a 44, no less, no more.

0: Allora, questi erano i Deslondes che preludono una chiacchierata come tradizione ogni anno con Viola Costa, che è direttrice artistica o direttore artistico, come preferisce lei, del Teneramente Festival Vittoriale in quel di Gardone Riviera, 14esima edizione, per 14 concerti, a parte poi il solito evento più luce. Dico bene, Viola? Ciao e ben ritrovata.
1: Ciao Ugo, grazie mille, è sempre un piacere rinnovare questo appuntamento ogni anno. Dici bene, benissimo, anche se forse hai perso il conto, perché sono diventati 15 i concerti e più il solito evento.
0: Caspita, ne so perso uno.
1: Probabilmente una delle repliche, perché sai che c'è qualcuno che si è affezionato.
0: Ah, beh, sì.
1: E quindi quest'anno replica ben quattro serate non consecutive, ma per due weekend consecutivi e quattro date. Sto parlando di Coez,
0: sì,
1: che sembra proprio l'artista più insolito da vedere nel cartellone di Teneramente, e invece ti devo dire che lui ha proposto questo tour pensato per i teatri di pietra, e quindi in qualche modo ha un senso anche in termini proprio di missione culturale, porta nei teatri di pietra un pubblico che probabilmente nei teatri di pietra non andrebbe mai. Uno è il Vittoriale, che ormai è una pietra nobile perché, come sappiamo, tutto è stato ricoperto in marmo rosa. Gli altri sono più al sud, però insomma, parliamo di grandi teatri, Taormina, Pompei, eccetera eccetera, e sono tutti teatri che hanno questa caratteristica. Ripeto, il suo pubblico sicuramente non è abituato a quel contesto, non è abituato a sentirsi un concerto seduto, quindi in qualche modo è un tendersi la mano reciprocamente, ecco. Quel tipo di musicista ha questo tipo di strutture di realtà, e un festival come il nostro ha un tipo di musicista così, che indubbiamente appunto è un po' insolito vedere nel nostro cartellone.
0: Ma a proposito del cartellone, tu, mi ricordo già l'anno scorso, mi dicesti della fatica che si fa sempre più pesante per organizzare eventi del genere. Quest'anno com'è andata?
1: Dipende da quale punto di vista stiamo pensando alla fatica. È andata, in teoria, la costruzione del cartellone è semplice, non sempre ormai mi entusiasma, ma questo anche perché si cerca di variare il più possibile, e ovviamente poi abbiamo dei vincoli, no? Dei vincoli di capienza, dei vincoli di periodo, per cui bisogna scegliere tra gli artisti che adatti a quel luogo sono in tour in quel periodo, e quindi capitano anni in cui sono più entusiasta del cartellone, altri in cui sono un pochino più critica, però complessivamente ritengo sempre di comporre una rosa di artisti che rispecchiano piuttosto bene la natura.
0: Assolutamente. Poi la caratteristica, cioè veramente la peculiarità di Teneramente, sta nel fatto che gli artisti non sono artisti che vengono lì per fare la marchetta e presentare l'ultimo album, anzi ci sono artisti che magari non fanno lavori nuovi da un po' di tempo, no?
1: E
0: c'è sempre questa ricerca di varietà, che la sottolineo perché è fondamentale ed è importante, e unendo la qualità, come dici tu. Certo, ci sono degli anni dove c'è l'artista che richiama più gente, più pubblico, più amato, ma quest'anno io devo dire che sono rimasto colpito. Per esempio, non so, ti faccio un esempio, anche gli Of Monster and Men, che sono il 26 giugno, è un'ottima cosa, che poi contrasta con, per esempio, Esperanza Spalding, che spero che raccolga pubblico perché è davvero bravissima. Ritorna Diana Krall, anche, che insomma è un appuntamento che si ripete con grande piacere. Poi dimmi tu dei tuoi preferiti, se ci sono, ci saranno sicuramente.
1: Intanto hai citato sicuramente due piccoli gioielli, vabbè, per carità, sono tutti figli miei, come dico sempre, quindi tutte le serate mi piacciono, però Monster and Men sono un gruppo che in qualche modo corteggiavo da qualche anno, non capitava ultimamente... È capitato spesso di mettere delle opzioni e poi che cambiassero itinerario, date, periodi, e quindi appunto di non essere riusciti, però a parte il fatto che a noi la musica nordica in generale piace molto, quindi un tocco di Islanda ci vuole sempre nel cartellone del festival, ci piace proprio quel tipo di immaginario e anche di paesaggio che entra nella creatività degli artisti e quindi diventa un paesaggio sonoro, indipendentemente poi dallo stile, in questo caso indie folk, però indipendentemente dal linguaggio che scelgono, è proprio una musica, la musica nordica ha proprio un fil rouge che la rende molto facilmente identificabile, e io trovo che abbia che rifletta molto bene proprio i paesaggi di quelle zone.
0: Verissimo.
1: Appunto, li corteggiamo da anni, è una bellissima serata sicuramente. Speranza Spalding è una musicista che da più di 10 anni non viene in Italia, che all'estero è diventata una vera e propria star della musica jazz contemporanea. Non ti so dire, perché è l'ultima artista annunciata, per cui in realtà chiaramente le vendite sono in svantaggio rispetto agli altri, non ci aspettiamo che possa avere tutti i consensi che ha Diana Krall, per esempio. Sappiamo anche che il jazz non è un genere facile, come può essere il pop o come può essere il rock, però devo dirti che all'annuncio le reazioni di molti sono state di grande entusiasmo e di grande soddisfazione, come dire: oh, finalmente torna in Italia una musicista di qualità, che qui purtroppo fa fatica ad avere mercato. Dieci anni fa, quando me la proponevano le primissime volte, mi piaceva molto, ma appunto a maggior ragione era ancora davvero acerba. Adesso è sicuramente musicalmente più completa e anche un po' uscita dalla gabbia della tecnica, che per alcuni anni, soprattutto dopo gli studi, è stata un pochino, se vuoi, il suo limite.
0: Bravissima, è vero, è vero.
1: Tecnicamente da diventare fredda. Adesso ha quella maturità, ha assorbito tutta quella serie di influenze musicali che la rendono sicuramente più espressiva e più interessante. Quindi, accanto a una tecnica che è veramente strabiliante, c'è anche tutto il suo mondo musicale che esprime e che è molto affascinante. Sì, ovviamente il mio cuore batte anche per il concerto del 30 giugno e quindi per quello di Beat.
0: Volevo lasciarli quasi in fondo, perché è il mio, cioè quello dei Beat sicuramente è uno dei concerti a cui tengo di più.
1: Ti ringrazio, e anche io sicuramente.
0: Mostruosamente bravo.
1: Tutti e quattro i musicisti varrebbero da soli, da soli.
0: Sì, direi.
1: Perché Adrien Villiot, per esempio, lo avevo avuto molti anni fa in trattativa quando avevamo la mini rassegna al Laghetto delle Danze, perché da solo ovviamente immaginavo che non avrebbe raccolto tutto il pubblico che serve per riempire l'anfiteatro, ma mi sarebbe molto piaciuto averlo lì, e invece il Laghetto aveva il limite di essere però un po' troppo piccino. E Tony Levin, lui, devo dirti che forse è il musicista di questa formazione per il quale più ho raccolto entusiasmo da parte degli addetti ai lavori quando c'è stato l'annuncio, ma veramente proprio il beat di Tony Levin.
0: Beh, poi in Italia di casa, Tony Levin,
1: certo. Steve Ray, ovviamente, che esatto, è già venuto da noi talmente tante volte ormai che anche lui. È di casa, per cui, e sarà molto interessante sentirlo. È chiaro che sentire Robert Fripp sarebbe stato comunque un'emozione.
0: Sì, ma Fripp adesso è impazzito, sai che è matto. Pazzo con la moglie che fa cose assurde.
1: È
0: un personaggio particolare, però Beat vuol dire un periodo anche dei King Crimson creativo, incredibile, assolutamente avanti ancora oggi. C'è un progetto veramente che non è legato al prog o quegli anni, no, è proprio musica senza tempo e completamente avanti nel tempo. Fantastico. Speriamo, sicuramente ci sarà il pienone. Perché immagino,
1: no, questo è tutto esaurito. Non lo abbiamo ancora scritto perché in realtà ci sono una quindicina di biglietti associati a dei pacchetti VIP che ha creato proprio il management degli artisti, e quindi di fatto quelli, se per chi vuole il pacchetto VIP, ci sono, ma gli altri sono esauriti ma da mesi proprio, per cui è stato
0: molto bene
1: preso assolutamente d'assalto. Tra l'altro, ecco, quello che ci fa molto piacere è che spesso quando gli artisti che vengono a Teneramente fanno più date magari in Italia, devo dire che quelle del Vittoriale spesso sono le prime ad andare esaurite, e questo ci riempie di orgoglio e di piacere. Tutto esaurito, ovviamente, visto che gli è citati prima, te lo dico già, sono anche i Kings of Convenience, che vissero il successo di 10 anni fa, anche loro con mesi di anticipo, e tutta esaurita è il P. Oggi lo annunceremo ufficialmente, ma anche lei è già esaurita da 2 settimane, per cui devo dire che insomma per il momento il pubblico sta mostrando di gradire. Il mio cuore batte anche per il concerto del 24 luglio, e in questo caso parliamo
0: Chet Faker. ovvero Nick Murphy.
1: Chet Faker, esattamente, Chet Faker è un musicista molto interessante dal mio punto di vista. Forse come tutti i musicisti un po' tenebrosi, anche un po' sopravvalutato da parte di un certo tipo di critica, ma se si toglie l'esigenza o la presunta pretesa di ottenere da lui chissà quale cervellotico messaggio e si ascolta quello che fa, io trovo che invece abbia una creatività sicuramente molto molto molto interessante. E devo dire che anche lui, io proprio per gusto personale l'ho messo in cartellone pensando che potesse fare un po' fatica, e invece vedo con grande soddisfazione, addirittura l'annunciamo come unica data italiana, adesso ne aggiunte altre due perché anche lui è vicino al tutto esaurito, per cui mi fa molto piacere vedere che il pubblico apprezza e che comunque un certo tipo di musicisti di qualità in fondo hanno ancora il loro mercato anche in Italia.
0: Certo, poi c'è anche un gruppo che ama mia figlia, che il 21 luglio i Two Door Cinema Club,
1: no? Bravo.
0: Che vengono da, tra l'altro anche loro dal nord, perché Nord Irlanda, quindi vabbè, anche lì.
1: Sì, sì, esattamente, siamo sempre in quel, sì, in quel mondo. Loro fanno i 15 anni di successo del loro disco, insomma, quello con, sì, cui hanno debuttato e che li ha proiettati un po' nel mondo un po' più mainstream, anche se sono ancora sicuramente un gruppo molto di nicchia. E anche per me è un concerto che aspetto con molto interesse, anche perché è una delle proposte che mi sono arrivate da quelle agenzie che portano in Italia musicisti sempre estremamente interessanti, per cui pur non essendo la mia musica del cuore, devo dire che aspetto questo appuntamento con, sì, interesse, perché sono certa che ci riserverà delle sorprese. Ma poi, devo anche dirti che anche la parte italiana
0: te lo stavo anticipando io, no, cioè infatti chiedendo io, la parte italiana non è male, Stefano Bollani il 6 luglio.
1: Stefano Bollani non è Stefano Bollani ora,
0: no, Bollani, calma, è vero, All Stars
1: ma è con una formazione veramente straordinaria, perché in questo caso mette insieme tutto il gota della musica jazz italiana,
0: esatto,
1: e anche lì con caratteristiche anche molto diverse, perché ci sono Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Seppi, Antonello Sali, Sara Stavolazzi, quindi musicisti della vecchia guardia, Roberto Gatto, però insieme a loro c'è Matteo Mancuso che è, un altro di quei musicisti molto molto tecnici, quindi forse meno nelle mie corde rispetto ad altri.
0: Ma c'è anche Daniele Seppi.
1: C'è anche Daniele Seppi al sax e ai flauti, e poi c'è Frida Bollani Magoni, che adesso giustamente Stefano porta in tournée con sé. Prima viene proiettato questo docufilm che Valentina Cenni, la moglie di Stefano, ha realizzato al gruppo di musicisti mentre lavoravano e nelle sessioni di prove per questo tipo di concerto, e quindi deve essere un'esperienza full immersion nella creatività dei mostri sacri del jazz italiano, che infatti il pubblico ha molto mostrato di gradire. Questo è un concerto che, se ci fosse stata la possibilità di replicare 4-5 date, probabilmente sarebbero state tutte piene, perché è andato esaurito in pochissimo,
0: sì,
1: e riceviamo costantemente moltissime richieste.
0: Okay. Poi abbiamo Daniele Silvestri.
1: Esatto, e poi due cantautori che sono, perché la cifra cantautorale c'è sempre nel nostro nel nostro cartello, Daniele Silvestri e Nicolò Fabi separatamente,
0: sì,
1: lo ribadisco. Il 4 luglio parte Daniele Silvestri, entrambi hanno una caratteristica, quella di intanto rappresentare un po' la stessa generazione, che è anche un po' la mia, e quindi ovviamente parlano particolarmente alle mie corde, sia dal punto di vista musicale e soprattutto melodico nel caso di Fabi, sia dal punto di vista ovviamente della scrittura dei testi. Sono sempre testi intelligenti, leggeri, non intellettualoidi, più impegnati dal punto di vista, per quanto riguarda Fabi, a volte anche più scanzonati, almeno apparentemente,
0: Silvestri,
1: per quanto riguarda Silvestri, che in questo caso viene con un trio di musicisti, vengono in trio e rivisitano, appena uscito il disco, rivisitano una serie di brani di Daniele Silvestri un po' meno noti, un po' meno di grande successo rispetto ad altri, oltre ovviamente poi a riproporre i suoi più grandi successi.
0: Certo.
1: Quindi siamo molto curiosi di capire che cosa ci riserverà la scaletta di questa serata.
0: Sì, li abbiamo elencati tutti, poi c'è, vabbè, l'evento più luce, Che...
1: Certo, quello è un evento estremamente interessante e io credo che sia interessante notare come questo evento, che nasce come omaggio al genere letterario della poesia, perché era il genere letterario di elezione del padrone di casa, Gabriele D'Annunzio. Noi rendiamo omaggio alla poesia e quando si dice poesia e si pensa a tipicamente un negozio di una libreria, vado in libreria e cerco il scaffale della poesia, vado anche nella libreria quella proprio più grande, queste grandi catene, non facciamo nomi per non essere troppo però insomma vado in queste che hanno sterminati metri quadri, e alla poesia di solito è dedicato uno scaffale singolo che ha 4-5 ripiani striminziti con un po' di volumetti e davanti non c'è quasi mai nessuno. Ecco, se penso a questo mi stupisco ogni anno come questo appuntamento, che quest'anno sarà il 12 luglio, riesca sempre a riempire l'anfiteatro. È vero che è un ingresso gratuito, ma trovare più di 1500 persone, perché lo scorso anno ci fu una lista d'attesa molto lunga che non potevamo soddisfare, che scelgono di venire a sentire poesie selezionate da Paola Veneto in modo trasversale attraverso i secoli, attraverso la geografia del mondo, attorno a un nucleo tematico, è sempre per me davvero una grande sorpresa. In questo caso quest'anno il nucleo tematico è il titolo, diciamo, Benedetti gli istanti, e quindi te la dico un po' banalmente se vuoi, un po' il valore delle piccole cose, il valore di quei dettagli che, per dirla con Italo Calvino, in realtà con Marco Polo, ma con Italo Calvino, perché mi fa dire Marco Polo, di fatto sono i dettagli su cui vale sempre la pena chinarsi, anche quando attorno a noi sembra che ci sia soltanto un inferno. Ecco, quando attorno ci sembra di vedere solo l'inferno dei vivi, ricordiamoci sempre che esiste sempre un dettaglio su cui vale la pena chinarsi e provare a farlo durare, a dargli spazio. Ecco, a volte vedere quel piccolo dettaglio può salvare letteralmente una vita, e quindi questa è una serata che dedicheremo a quel gesto, quello di riuscire a vedere il dettaglio e riuscire a dargli spazio.
0: Fondamentale.
1: E in scena ci saranno due attori, ci saranno dei musicisti, però più specificatamente racconteremo che cosa accadrà quella serata durante l'occasione della nostra presentazione pubblica di Teneramente, che così colgo l'occasione per dirlo e per invitare anche gli ascoltatori, perché annunceremo un po' di piccole chicche, di piccole novità. Si terrà l'11 di giugno, come sempre ormai per tradizione, nel Palazzo della Provincia all'interno del Broletto in Piazza Duomo a Brescia, così è un bel modo di tornare anche nel cuore della nostra città.
0: Certo, e noi ci vedremo lì. Sì.
1: Con piacere, ti aspetto, sei sempre un punto di riferimento.
0: Grazie, anche voi siete un punto di riferimento, siete veramente importantissimi ed è bellissimo rivederci ogni volta con questo entusiasmo, riascoltarci, e davvero bello perché siamo sempre giovani e riuscite comunque a riempire il cuore, perché non è solo business, non è solo lo spettacolo, è davvero una cosa che riempie il cuore in quel contesto e con questo tipo di musica.
1: Ti ringrazio davvero, davvero tantissimo.
0: Assolutamente così. Ti abbraccio e vi auguro tanta, tanta, tanta felicità e fortuna e serenità, quella che date a noi, sicuramente.
1: Ti ringrazio davvero tanto, io spero di vedere non solo te ma anche gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto, che
0: per cambiare
1: la cortesia svolge una missione importantissima per la città di Brescia, che non ovunque in Italia trova dei presidi come il vostro, così integri e così tetragoni, per cui grazie anche a voi, perché se poi noi, se festival come il nostro possono esistere e possono avere un pubblico, è anche perché c'è chi come voi porta avanti un lavoro di diffusione e divulgazione culturale alto, di una musica meno commerciale, che insomma fa bene al cuore, fa bene, piace a noi, ma evidentemente per fortuna non solo a noi.
0: Ecco, vorrei ringraziare anche gli amici della DMR Rock Radio, anche loro fanno molto, facciamo molto, e insomma tutti quelli che divulgano quella che è la musica con la M maiuscola, davvero.
1: Assolutamente, ecco. Assolutamente.
0: Viola, grazie mille, grazie, un abbraccio.
1: Grazie a te, Ugo.
0: Ciao.
1: A presto.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

Questi sono i Deathlond che sono serviti per chiudere la bella chiacchierata, spero vi sia piaciuta, con Viola Costa di Teneramente, Vittoriale Gardone Riviera, e abbiamo parlato di un concerto che ci sarà a Gardone Riviera molto interessante, quello della Stefano Bollani All Stars il 6 luglio, con, ripeto i nomi perché è credibile, Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonella Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, Matteo Mancuso, Cristian Mascetta e infine Frida Bollani Magoni. E io vi regalo questa Tutta Vita, che è anche il nome del tour della Bollani All Stars. Eccola.

6 luglio 2026, Vittoriale, Gardone Riviera, il concerto della Stefano Bollani All Stars. Sicuramente sarà una delle chicche della stagione estiva dei concerti in Italia. E da Stefano Bollani All Stars, questo è il piano di Bollani con Tutta Vita, a un nuovo album di un artista irlandese che ho sempre apprezzato, è già arrivato al 13° lavoro, pensate un po'. Lui si chiama Mick Flannery, l'album si chiama The House Must Win. Queste sono le coordinate per presentare il brano che è Rising Tide.

Flannery dal nuovo album molto interessante, particolare, una sorta di concept album con tanto di overture che prelude delle storie molto molto belle. E da Mick Flannery invece un'altra novità, questa volta dagli States. Questo è il nuovo album di un cowboy texano, si chiama Ryan Bingman, titolo del brano che ho scelto, Americana.

They Call Us The Lucky One, il titolo del nuovo album di Mr. Ryan Bingman, che molti magari ricordano se hanno visto una serie TV che si chiama Yellowstone, quella prodotta e interpretata da Kevin Costner. Bene, Ryan Bingman faceva la parte del cowboy texano, era con un cappello particolarissimo, molto bravo devo dire. E dal nuovo lavoro di questo Ryan Bingman, che mi è sempre piaciuto assai, un nuovo disco per, mi piace parlare nuovo disco, un po' da far da vece, è così, però il nuovo lavoro, il nuovo album, insomma il nuovo, le nuove canzoni di Alayla Diane. Alayla Diane ritorna con un album molto interessante dalla Nevada, questo album si chiama Who's Keeping Time, giusto per darvi delle caratteristiche, e ho scelto questa California.

carina, California, Ella Diane, dal suo ultimo lavoro. Siamo quasi in chiusura di Tracce, ricordo questo mio programma, io sono Ugo Buizza e tutte le settimane per due ore cerco di allietarvi e di condividere con voi le mie passioni. Vi lascio con un brano inedito di Paul McCartney che è in uscita il 29 maggio con il suo nuovo lavoro. È un brano tra quelli più rimpianti da noi fans del Macca, perché è Waterspout, un brano scritto nel 1977 da Paul, che doveva uscire su una raccolta che doveva chiamarsi Hot Hits and Cold Cuts, e invece alla fine nel 1981 l'album non è stato pubblicato, e allora lo ritroviamo solo in alcune raccolte, ma in alcuni bootleg. Waterspout, questo è Paul McCartney, inedito. C'è molto Africa in questo brano, Fela Kuti in particolare.

questa allegra Water Spout. Ugo Buizza vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, care signore, cari signori, è stato un piacere come al solito. L'appuntamento è per la prossima settimana con altre tracce, sempre uguali e sempre diverse. Da Ugo Buizza un abbraccio,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classic.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: È mezzanotte e due minuti.
1: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
2: Disco party, disco, funk and much more.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live.
1: Studio Radio.

1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.